come fosse per noi un'altra luna si accende e una pagina bianca